0: Hora de la Radio con Camila Jara.
1: Día a día hacemos historia.
2: Lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo.